0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: televisive. Sono le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre.
2: Globo TV. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Young Money, Young Money, Young Money.
3: Loving a thousand different flavors.

0: be back.
1: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: vaccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
5: e usata da 0100.
4: Assistenza e ricambi da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
5: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
11: Radio ufficiale. Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo. Una giornata odierna all'insegna dell'anticiclone su tutte le nostre regioni del centro-sud, questo vuol dire stabilità, giornata più che tranquilla, di cielo sereno poco nuvoloso, di sole ma anche di gran caldo, perché sul Lazio le temperature ancora supereranno abbondantemente i 30 gradi con valori diffusamente fino a 34-35 gradi, sole 34 gradi questo pomeriggio anche a Roma. Nel corso poi della tarda nottata odierna un po' di variabilità e qualche rapidissimo temporale non lo escludiamo, rimanete però aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: E te lo voglio di.
4: Cosa?
6: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
6: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.

0: wait for me, I'll be back.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: 800 114 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberdan è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberdan, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
8: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: fare il Williams Nile Rodgers a chiudere questa sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 7.55
1: su Radio Globo.
3: Tammy! Sì. Buongiorno Tammy! Sì. Hai preso il caffè? Io no!
0: Guarda, a giudicare da quello che urli, forse non hai bisogno del caffè, hai bisogno di altro. Buongiorno, 7.16. Io sono Tommaso, insieme per tutta questa settimana fino alle 11, proprio qua sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Stavo notando però che siete tornati. Ma quanti siete per strada? Ma siete tantissimi. C'è qualcuno là fuori che proprio oggi riprende a lavorare, anche perché si sta animando anche qua allo studio. Nelle ultime due settimane praticamente eravamo un po' come nella canzone di Vasco Rossi, siamo soli. Adesso invece pian pianino stanno tornando tutti. Se siete tornati oggi al lavoro, fatevi vivi, fatevi sentire. 393 777 7172.

0: Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Terremoto! Il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta. In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
0: Speciale agosto, chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Aptodis, averla ti conviene!
10: Aptodis, averla ti conviene!
9: Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
11: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro solo con Aptodis!
12: Todis, buongiorno convenienza!
13: AgriFamily!
14: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
15: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
0: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
16: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
17: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
16: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
17: Così parcheggi sotto casa?
16: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
17: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
16: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
18: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: canzone più azzeccata di questa alle 7.26 su Radio Globo, Wake Up, Imagine Dragons.
1: Buongiorno Radio Globo, dopo una settimana di ferie, oggi si ricomincia.
0: Ecco qua, vedi, lo sapevo che lì fuori c'è qualcuno che sta ricominciando proprio in questo lunedì.
2: Purtroppo non ho mai smesso di lavorare, buona giornata.
0: Ecco.

0: Cabana sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Buongiorno Tommy, se ricomincia la settimana, eh? Bello, tonico, c'è carichi. Adesso caffettino, altri 5 minuti di Tommaso e poi via al lavoro. Forza Radio Globo, forza Tommy.

0: della radio che suona solo le migliori. Radio Globo.
1: Buongiorno Radio Globo, dopo 2 settimane di meritate ferie si rientra stamattina e si tira dritto fino alla fine dell'anno. Buona giornata.
0: Ammazza, si tira dritto fino alla fine dell'anno, non è che ti capita magari un fine settimana, un weekend anche per goderti ulteriori ferie? Che poi stavo leggendo che l'Italia è tra gli ultimi paesi proprio per il numero di giorni di ferie nell'Unione Europea, per esempio ci troviamo a 33 giorni in totale, anche perché c'è il minimo di giorni di ferie da dover rispettare, poi festività nazionali siamo intorno ai 33, mentre invece al primissimo posto troviamo Austria, Malta e Francia. Oh, dobbiamo assolutamente prenderne altre di ferie, inventiamoci delle festività così random.
2: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Una giornata odierna all'insegna dell'anticiclone su tutte le nostre regioni del centro-sud, questo vuol dire stabilità, giornata più che tranquilla, di cielo sereno poco nuvoloso, di sole ma anche di gran caldo, perché sul Lazio le temperature ancora supereranno abbondantemente i 30 gradi con valori diffusamente fino a 34-35 gradi, sole 34 gradi questo pomeriggio anche a Roma. Nel corso poi della tarda nottata odierna un po' di variabilità e qualche rapidissimo temporale non lo escludiamo, rimanete però aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: E te lo voglio di.
6: Cosa?
8: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
8: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.
11: Al rientro dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Buongiorno a tutti, si ricomincia, dai,
0: buongiorno, 7:40, questa è la radio che suona solo le migliori, c'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

radio che suona solo le migliori Radio Globo, Sad Girls 746. Lui per esempio ha lasciato scuola a 17 anni. Dice di non essere proprio un esempio da seguire, ma quando la musica chiama è giusto anche seguirla. Sombre Potential, questa è Radio Globo.

0: 2022 sulla radio, che suona solo le migliori radio club.
1: Buongiorno Tommaso. Anch'io oggi riprendo, ho fatto penso a 4 giorni di vacanza, ma sono rimasta a casa perché avevo da fare delle cose. Però comunque mi sono sempre alzata alle 5 la mattina come sempre, magari mi sono riposata un po' il pomeriggio, che non lo faccio mai, e comunque sono bella gasata.
0: Ma beata te che sei bella gasata. Radio Globo
2: Traffic News. Ben trovati. Brevi rallentamenti per traffico intenso in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova ed il raccordo anulare. Traffico incolonnato per lavori in corso sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra Portonaccio ed uscita per la tangenziale est. Chiuso, lo ricordiamo, fino al prossimo 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Per lavori di ammodernamento e manutenzione infrastrutturale della rete tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale. Il servizio è interamente sostituito da bus navetta. Chiusa fino al 30 agosto la stazione della metro A Lepanto. Gli utenti possono in alternativa utilizzare la stazione di Ottaviano. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Radio Globo. Radio Globo. Promotion. Oggi è qui con noi Daniele di Acqua Smart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Daniele, conosciamo i vostri erogatori e addolcitori d'acqua e da anni consigliamo a tutti di chiamarvi. Ma puoi raccontarci qualcosa di più su di voi?
3: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza. E a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Fantastico, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Cosa dobbiamo fare?
3: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13. L'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Avete sentito? Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie Daniele. Wait for me, I'll
4: be back. Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare!
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
11: Ah, e questa è la vista dal finestrino
10: della macchina. Favolosa!
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Solo le migliori in FM, DAB
14: e sul canale 91 del digitale terrestre.

0: chiude questa sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 8.55
1: su Radio Globo.
0: 8.14, buongiorno, buon lunedì 24 per chi sta tornando, per chi invece c'è sempre stato. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11 almeno per questa settimana. Poi a partire dalla prossima tornerà il morning show e tutto bloccato nel pomeriggio. Allora, come va con la benzina, diesel, carburanti in generale? Perché stavo leggendo che a Valle Castellana, dalle parti di Teramo, il comune gestisce direttamente l'unico distributore del paese. La cosa bella è che si chiama proprio carburante del sindaco e quindi è a prezzo di costo. Stiamo parlando di, ho visto proprio adesso quanto viene, la benzina è a 1,75 al litro, mentre invece il gasolio a 1,89. Ma quasi quasi sapete che è un salto a Teramo.
1: The Morning Show on Radio Globo.
3: Tutte storie di macchine comunque.
4: No, ragazzi, non si può fare. Comunque,
5: ma come
4: no,
5: non si può fare? Ma perché non si può fare?
4: No. Comunque vi volevo dire una cosa. Allora, l'altra sera torno da un posto, no? Era luna, ok? Stavo sulla Cristoforo Colombo. Non mettere fermate Flaminia,
5: No,
4: aspetta.
5: Vai.
4: Ero sulla Cristoforo Colombo. Aspetta, giuro.
3: A sto punto
4: vedo
3: c'è
4: un fuoco, vedo un fuoco. Allora mi avvicino sempre più perché ero nel controviale della Colombo, no? Sì. Sulla destra.
3: E che ci stavi a fare?
4: Aspetta, dico: oh mio Dio, un incendio! Pronta a chiamare il 113, il 112, il 118, tutto quello che.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
10: E usata da 0100.
9: Assistenza e ricambi da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
9: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
10: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
9: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
10: Gruppo 0100.it.
11: Una situazione come quella del carburante del sindaco qua a Roma praticamente impazzirebbe l'intera città. Adesso in

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Morri su Radio Globo.
1: Tommy, buongiorno. Mi sono accorto che da lontano non vedo più un cavolo, perché leggevo il prezzo del diesel 2,72, invece no, mi sono avvicinato, era 2,12.
0: Ma meno male, cioè 2,72, cioè da darsela praticamente a gambe da questo paese. Insomma, comunque devo dire che rispetto a tanti distributori non si è messo male, lì da quelle parti.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Adesso la canzone che sicuramente sarà apprezzata dai vostri figli, Anna, White Girl Wasted. Questa

0: Sabato la spiaggia dei 300 scalini era stupenda. Oggi andiamo a trovare Tiberio nella sua villa. E niente, un saluto a tutti quanti, specialmente chi ha iniziato a lavorare oggi, che è lunedì.
1: Guarda adesso come ti salutano loro, eh.

0: hi sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Ma siete tornati tutti? Scopriamolo, va.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Ben trovati. Brevi rallentamenti per traffico intenso in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova ed il raccordo anulare. Traffico incolonnato per lavori in corso sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est. Chiuso, lo ricordiamo, fino al prossimo 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Per lavori di ammodernamento e manutenzione infrastrutturale della rete tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale. Il servizio è interamente sostituito da bus navetta. Chiusa fino al 30 agosto la stazione della metro A Lepanto. Gli utenti possono in alternativa utilizzare la stazione di Ottaviano. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione. Radio Globo.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro!
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
14: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
13: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
14: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
13: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
14: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
13: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
15: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
16: Solo le migliori in FM
17: e sul canale 91 del digitale terrestre
18: Globo TV.
19: 8:57, lunedì 24 di agosto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, si riparte, sei dischi.

0: Bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Allora 9.16 di questo 24 di agosto, una data che comunque abbiamo metabolizzato quasi, anche perché 10 anni fa alle 3.36 del mattino un fortissimo terremoto ha distrutto Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Infatti abbiamo pubblicato su radioglobo.it e Spotify praticamente un podcast che si chiama In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Certo, noi regaliamo sicuramente, almeno per radio ci proviamo, leggerezza, ma è impossibile non pensare al 24 di agosto di 10 anni fa. Date un'occhiata ai nostri social, anche perché ci sono delle testimonianze veramente, ma veramente forti. E poi sfido chiunque a non ricordare dove si trovava alle 3.36 di quel 24 di agosto e soprattutto le emozioni che abbiamo provato immediatamente.
1: Wait for me, I'll be back.
3: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.

0: Puccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6 a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
8: Radio ufficiale. Radio Globo.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
2: 9:20 sulla radio che sono solo

Mine sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Lei deve tantissimo al fatto che ha perso la patente quando aveva più o meno 17 anni. Infatti Olivia Rodrigo è esplosa proprio in quel momento. Drop Dead, questa è Radio Globo.

0: set. Sapete che Ed Sheeran è un grande fan dei Lego, tant'è che si riporta anche in tour per cercare di evitare lo stress pre-palco e dopo palco, oltre ad essere anche un grande fan di Harry Potter, tant'è che Ron Weasley, per esempio, è come se fosse un suo sosia. Però voglio un attimino soffermarmi sulla passione di Ed Sheeran, che lo ha portato ad avere anche un tatuaggio con il ketchup e anche collaborato con diverse case di produzione di ketchup. Per esempio in Italia non è visto molto bene Ed Sheeran, cioè lo amiamo musicalmente parlando, però spesso nei ristoranti chiede di poter mettere il ketchup sulla pasta, che secondo me è una cosa bruttissima da fare.
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo.
3: In questa giornata di lunedì tempo stabile ma molto caldo sul Lazio per la presenza dell'alta pressione subtropicale, ancora aria calda con temperature in questo pomeriggio anche fino a 35 gradi. Tempo comunque soleggiato, cielo sereno poco nuvoloso anche a Roma, tempo soleggiato ma giornata calda con 34 gradi di massima. E poi nottata un rapido fronte apporterà dei temporali sulla Toscana, non escludiamo qualche rapidissimo fenomeno possa lambire anche al Lazio. Seguite gli aggiornamenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Are you ready?
1: I migliori live.
5: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
5: Dal 14 settembre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
5: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Mamma, io mi annoio.
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città,
8: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: E di vostra spontanea volontà la Globo WhatsApp ci state mandando immagini che arrivano dalle sagre più disparate in giro per il Lazio e non solo. Moving to the Sun.

0: Per chi giocava a The Sims sicuramente ricorderà questa canzone in versione simsiano. Va, colleghiamoci col traffico. Radio Globo
1: Traffic News. Bentrovati sulla Roma-Napoli. Per un incidente ci sono code per 2 chilometri tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud verso Firenze. Ancora per incidente code lungo la Pontina tra Pomezia e Castel Romano verso Roma. Per un altro incidente avvenuto su via della stazione di Pavona, code sulla via Ardeatina all'altezza di Santa Palomba nelle due direzioni. A Roma per i lavori nella Galleria Pittaluga, code sul tratto urbano della A24 da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est verso il centro. Da segnalare che per gli stessi lavori fino al 28 agosto resta chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. E da oggi al 30 agosto, per lavori alla stazione Termini, alcune linee regionali dei treni andranno incontro a cancellazioni, variazioni di orario e sostituzione di treni con bus. A essere coinvolte, tra le altre, le linee Roma Albano Frascati Velletri, Roma Napoli Via Formia e Roma Nettuno. Prima di mettersi in viaggio consigliamo di controllare tutti gli aggiornamenti sui canali ufficiali. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto. Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo. Sognerai qui da noi nei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
8: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
10: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
10: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
10: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
11: Romana Auto!
12: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
2: Solo le migliori in FM.
3: E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: grande successo che arrivò grazie proprio a questa canzone. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba. Torna alle 9.55 su Radio Globo.
0: Anche se uno poi pensa al, a quello che ha fatto Tiziano Ferro negli ultimi anni e dice vabbè, è partito comunque da, da Perdono, ha avuto la strada spianata, e invece no, pensate che ha dovuto faticare tantissimo a trovare un diciamo un discografico disposto a puntare su di lui. Alla fine ci è riuscito, poi Perdono gli ha portato il successo che meritava.
1: Coperti. Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione erano molto basse.
2: E calla.
1: Eppure ce l'abbiamo fatta.
3: A questo punto io gli dico: Flavia mia, io ho 60 anni, se lui ti rifiuterà allora non ne lo meriti, tu tromba di chi ti pare, perché poi arrivi in menopausa che ti secca tutto e ci sono colori.
4: A Monica, ma è meglio una chiave che apre tante porte o una porta che si fa aprire da tante chiavi? Dimmi un po'.
5: Cioè, mi pare di capire che questa signora di 60 anni se ne intende.
6: Ah, meno male che alle 4.34 di pomeriggio se dovevamo immaginare la passeretta di questa, bella secca. Grazie, grazie, grazie a tutti.
7: Monica, io ti adoro. Monica, io ti amo proprio, cioè, hai detto una cosa, cioè, mi hai fatto sentire male, Monica, cioè, te voglio un vita scena.
8: Ah, a un crociera se muore, al villaggio se tromba, secondo me conviene andare al villaggio.
9: Così è occhio e croce.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Dal 21 al 24 agosto la grande musica torna a Cerveteri. Al Parco della Legnara arriva il 20° Etruriaco Festival, dedicato a Francesco Guccini. Sul palco Daniele Silvestri, Frankie High Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
2: Ad agosto su Radio Globo
3: la temperatura sale 40 gradi.
2: Tutti i giorni, alle 11, alle 16 e alle 21.
3: Un'ora con i tormentoni estivi. Dal 2000 a oggi.
4: The hottest hits.
2: From every summer. Hai caldo.
3: È normale.
2: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo.
1: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28%. Con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Stanno caratterizzando quest'estate, ce ne sono tantissime, però secondo me una delle più importanti è quella di Karol G con Manu.

0: Clean su Radio Globo. Summer. Allora 10:36, ma che cosa sono quelle facce lunghe? Anche perché c'è chi è tornato da lavoro, cioè nel senso che è tornato al lavoro, c'è chi invece è in vacanza, ne abbiamo sentiti diversi alla Globo WhatsApp 393 777 7172, cioè poi chi non ha mai staccato. Abbiamo sentito un'ascoltatrice che per esempio si è goduta solo 4 giorni di ferie, però comunque è bella pimpante, beata lei, insomma. 393 777 7172, questo qua è il numero della Globo WhatsApp. Vi ricordo che tra circa una mezz'oretta ci sarà un altro appuntamento con 40 gradi, con le hit più belle da godere direttamente dalla spiaggia. E ho dato un'occhiata alla playlist, sono tentato di farvi sentire qualcosa, qualche piccola anticipazione, ma meglio di no, niente spoiler, dai.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Il ritorno a scuola con

0: McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Allora aspettate un attimo che sta entrando la regina. Prego, si accomodi. Questa è Radio Globo.

0: Extra. Globo TV.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have a pic-

22 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Lei ha una passione per i flauti, cioè flauti traversi, ok? Pensate che il suo si chiama Sasha. Ma che nome è? Noemi!

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've.
1: Benson Boone qui sulla radio, che sono solo le migliori radio.

0: The Girl Tyla sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Allora ragazzi, per me stamattina si è fatta una certa. Noi ci risentiamo domani mattina, perché per tutta la settimana tra le 7 e le 11 sarò qua sulla radio che suona solo le migliori. Poi dal 31 tornerà sia il morning show e anche tutto bloccato poi il pomeriggio. Da Tommaso è tutto, vi lascio con 40 gradi. Ci sentiamo domani alle 7, ciao! Radio Globo,
1: Traffic News. Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla via Pontina all'altezza di Castel Romano in direzione Roma. Intenso il traffico sulla diramazione Roma Sud, con code in entrata a Roma tra Torre Nove ed il raccordo anulare. Lavori sul tratto urbano della Roma L'Aquila incolonnano il traffico tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est. Chiuso, lo ricordiamo, fino al prossimo 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Temporaneamente chiuso per lavori il tratto di via Casilina tra via Leonardo Bufalini e largo Galeazzo Alessi in direzione del centro città. Deviazioni possibili segnalate sul posto. Per lavori di ammodernamento della rete tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale. Il servizio è interamente sostituito da bus navetta. A partire da oggi e fino al prossimo 30 agosto, per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Termini, sono previste modifiche, limitazioni di percorso e cancellazioni di treni. Bus sostitutivi per i treni regionali del nodo di Roma. Tra le diverse linee coinvolte, la Roma Albano Frascati Velletri, la Roma Napoli Via Formia e la Roma Nettuno. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it. Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, become Big.
5: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
12: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
11: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
12: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
13: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
14: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
15: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
16: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
17: Ora su Radio Globo
18: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
17: colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
18: Da questo momento

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: M Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Pasta Garofalo, confezione da un chilo, a soli 1 euro e 39 centesimi.
2: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
1: Ogni giorno il meglio.

0: Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
3: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
2: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
3: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
2: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
3: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.com.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Cerano, Magliano dei Marsi o Vezzano. In vetta ai tuoi desideri.
7: Radio Ufficiale. Radio Globo.
8: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
9: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
7: Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
10: 40 gradi
7: su Radio Globo.

0: 180 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big.

0: become big.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Temperatura percepita
4: 40 gradi.
3: On Radio Globo.
5: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: 40 gradi sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Terremoto! Il terremoto! Corri!
3: Aiutateci!
4: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
5: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
6: Io ho sentito una grossa esplosione.
7: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
8: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
5: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
9: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
12: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
12: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
13: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
12: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
14: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
15: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
16: Sì, facci sognare.
15: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
16: Ah, e questa è la vista dal finestrino
15: della macchina. Favolosa.
16: Sì, ma poi dove sei andato?
15: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
17: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Solo le migliori in FM DAB
18: e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
19: Mezzogiorno in punto di questo lunedì 24 agosto. Ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani. Dai che la città si sta di nuovo riempiendo, si sta tornando piano piano alla normalità.

0: alza il volume. Sequenza bomba on Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Isa, chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: 18 minuti dopo mezzogiorno in questo lunedì 24 agosto, un lunedì fatto.

0: quella mezz'oretta, 40 minuti, un po' come di consueto. Ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani, qui su Radio Globo fino alle 16 ancora per tutta la settimana, poi torneranno insomma gli orari soliti, perché vi ricordo che anche settimana prossima faranno il loro ritorno sia il morning show sia tutto bloccato. Quindi mi raccomando, rimanete sempre con noi, perché anche ad agosto, lo sapete, le sorprese non finiscono mai e siamo pronti come ogni giorno a regalarvi solo i migliori premi.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Cilentano, abbiamo detto.
3: Abbiamo in linea?
2: Sì, sì, ce l'abbiamo in linea.
4: Cilentano. Adriano?
5: Sì, buongiorno ragazzi.
2: Sì. Senti, vabbè, fai un attimo, vai, un siparietto, di due cose da Cilentano, vai, vai.
5: Aspetta un secondo che...
2: Come aspetta? In galleria.
3: Sono i silenzi di Adriano Celentano. Lui in Rock Politica aveva questi silenzi lunghi, no, che erano proprio apposta.
2: Aspetta un secondo.
3: Però
2: vai.
5: Sì, effettivamente Adriano era così. Non è che era forte, però.
4: Grande.
2: Non è male. Ha detto poco, ma non è male. Però sai qual è il problema? È che Celentano, vero, non lo sento da così tanto che ho difficoltà adesso a fare un paragone. Cioè, è un mondo, che una vita che non si
4: sente. Risponde a nessuno.
2: Non risponde più a nessuno.
4: No. Invece lui ci sta addirittura chiamando a noi.
2: Va bene. Allora, dai, di altre due cose, perché sennò è poco.
5: Sì, effettivamente è un po' poco, però voi siete forti, ragazzi. Non è che mi piacete molto.
2: Non è male,
4: dire la verità, grande Adriano,
2: sta andando a memoria, va bene, ti mettiamo lì
6: al posto di Flaminia.
4: vieni qua,
2: si chiama al posto della caffettiera.
4: No, che lavoro fa? Perché se fa un lavoro interessante veramente vado al posto suo.
2: E che ne so io, che lavoro fai?
5: Assistenza caldaie, condizionatore.
4: Resto qui.
2: Aspetta, abbiamo in linea, credo, Paperino.
1: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita. Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
11: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
11: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
11: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
13: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro solo con Aptodis. Todis, buongiorno convenienza.
14: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
0: La canzone più cool del momento, quella che si sente davvero dappertutto, Another, torna su Radio Globo con la sua Talk to You. Adesso

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un buon avvio della nuova settimana, questo lunedì 24 agosto sul Lazio il tempo si mantiene asciutto ed assolato con clima caldo senza eccessi. Tuttavia nella notte e domani mattina il transito di un veloce fronte atlantico riporterà un po' di nubi e locali precipitazioni, ma dureranno poco. Già domani pomeriggio il tempo tornerà ad essere asciutto con schiarite via via più ampie. Il clima resterà caldo seppur con un leggero calo delle temperature massime. In diverse località, ad esempio su Roma, toccheremo picchi domani di 32-33 gradi. Dettagli maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Mamma, io mi annoio.
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina.
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Potrebbe avere un flirt col noto tennista Berrettini Stefano, non so se è chiaro a tutti che cosa sta facendo Peggy Gou in

Pin sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Peraltro ha detto che ha scoperto da poco di essere autistico, di aver fatto qualche test, però insomma è un grande genio, quindi sicuramente ragazzi ne farà ancora delle belle. Ci sono

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

Beh, in effetti mi sembra proprio una canzone magari da ascoltare in un aperitivo in spiaggia, magari perché no, con un bel tramonto. Ma dove? Dove? A Ibiza? Dove? Magari a Formentera? Dai, non ad Ostia. Forse sì, forse a Fregene. Vabbè, comunque 12.54, siete su Radio Globo, tra poco un'altra sequenza bomba.

0: tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio Ufficiale. Radio Globo.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
2: Solo le migliori in FM.
6: E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

ascoltando Sequenza Bomba on Radio Global.

0: su Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Summer. 16 minuti dopo le 13, siamo ufficialmente in pausa pranzo. Anche qua in radio si inizia, insomma, a rivedere qualcuno. Dopo due settimane in cui c'eravamo solamente noi speaker, adesso finalmente c'è di nuovo un po' di gente che si aggira nei corridoi, quindi immagino anche dalle altre parti, nelle aziende. Comunque noi ci siamo, lo sapete, tutti i giorni siamo pronti facendovi ascoltare solo le migliori, ma soprattutto regalandovi anche solo i migliori premi su Globo.

0: Puccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi.
1: Tutti i giorni alle 1.

0: è normale.
1: Ci sono 40 gradi on Radio Globo.
2: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Tonno Riumare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli 6,99 euro.
3: Sognerai qui da noi nei supermercati
2: Dem. Ogni giorno il meglio.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
5: AgriFamily.
6: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
7: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
9: e usata da 0100.
8: Assistenza e ricambi da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
8: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
9: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
8: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
8: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
9: gruppo 0100.it.
10: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.

0: su Radio Globo.
1: Peraltro Harry Styles, insomma, se ne dicono un po', su di lui. Lui ama tantissimo Roma, però al momento non ci fa concerti, almeno il suo tour mondiale lo porta dappertutto, tranne che in Italia, anche se alcune voci dicono che avrebbe scelto Roma per un maxi evento finale per concludere il tour, un po' come aveva fatto a Reggio Emilia 3 anni fa. Non lo so, staremo a vedere. Noi ce lo auguriamo ovviamente di vederlo qua tra noi, anche a Roma, nella sua città, dove ormai ha comprato, han detto, parecchie case, quindi insomma ci tiene tantissimo.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think Big, become Big.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
15: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
14: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
15: Così parcheggi sotto casa?
14: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
15: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
14: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
16: Romana Auto!
17: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Torna anche Anna, che come ogni estate ha tirato fuori una bella bombetta. Si chiama White Girl Wasted, adesso su Globo.

canzoni allegre e spensierate, adesso invece è un po' incazzata col mondo. Era la sua Watch It Burn appena riascoltata su Radio Globo, dove sta per partire un'altra sequenza bomba. Wait for me. I'll be-

0: Puccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Terremoto! Il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta.
4: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
3: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
4: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
13: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
14: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro!
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato!
14: E tua moglie?
15: È scappata! Con uno del posto!
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
17: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
16: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
17: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
16: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
17: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
16: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
17: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it. Tweet.
3: Solo le migliori in FM
4: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
18: Un minuto dopo le 14 inizia la nostra terza ora insieme qui su Radio Globo. Ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani, siamo pronti come sempre a farvi alzare il volume.

0: di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 14.55
1: su Radio Globo.
0: C'è goliardia comunque in radio in questi giorni, eh? Ci sono tutti qua intorno a me che vogliono farmi il solletico, vogliono farmi sbagliare. Si vede che insomma sono allegri. Addirittura togliermi le cuffie. Vabbè, comunque sono abituato a far radio anche senza sentire. Col solletico è un po' più complicato. Comunque vorrei che voi vedeste, eh? Io spero che le accendano presto le telecamere anche con noi col flusso qui in studio, perché ragazzi c'è da ridere. Noi intanto siamo pronti a regalarvi solo i migliori premi, soprattutto solo i migliori concerti anche nel mese di agosto.
1: Con Radio Globo e Leonor vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think Big. Become Big.
7: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
8: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
10: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
11: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
10: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
12: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6 a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
14: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.

0: era quella di Olivia Rodrigo su Globo. Summer. 38 minuti dopo le 14 continua il nostro pomeriggio insieme, un pomeriggio insomma anche particolare, in una giornata particolare, no? 24 agosto, che cosa vi ricorda? Ricorda una cosa non tanto carina, ovviamente si tratta del terremoto di Amatrice. Noi abbiamo ripreso tutto ciò che è successo, ne abbiamo parlato in un podcast che si chiama In 20 secondi, se volete ascoltarlo lo trovate sulla nostra pagina radioglobo.it/in20secondi.
1: Be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement.

0: that inspires. Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto. Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Anche la musica un po' più urban non va in vacanza nel mese di agosto. Infatti sono in cima alle classifiche

0: classici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Al rientro dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 € al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1 settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Solo le migliori in FM.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.

0: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dal 21 al 24 agosto la grande musica torna a Cerveteri. Al Parco della Legnara arriva il 20° Etruria Eco Festival, dedicato a Francesco Guccini. Sul palco Daniele Silvestri, Frankie High Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriaecofestival.it.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
8: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Aptodis, averla ti conviene.
10: Aptodis, averla ti conviene.
9: Aptodis, averla ti conviene.
10: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
11: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro solo con Aptodis.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Potete scaricare per qualsiasi dispositivo, per iPhone, per Android, perché oltre ad ascoltare la radio live ovunque vi troviate, anche in vacanza, potete ascoltare tutti i podcast e leggere anche le nostre news.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 14 settembre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Mamma, io mi annoio.

0: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina.
0: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: E prima di salutarci oggi sono contento di avere qua con noi un amico, un collega, Giovanni Lucifora. Ciao Giovanni, bentornato.
1: Buongiorno, ciao Jacopo, tutto bene, grazie.
0: Vedi, sei abituato a dare il buongiorno tu, insomma, alle 4 del pomeriggio. Allora, sei qua ovviamente anche per spoilerarci quello che farai a Radio Globo, no? A partire da settembre, o meglio, a partire da oggi, dal 24 di agosto.
1: Sì, a partire da oggi, hai detto molto bene, perché proprio 10 anni fa, 12 ore fa, tra l'altro alle 3:36, avveniva un evento catastrofico per il nostro paese. Sto parlando ovviamente del terremoto del centro Italia, in particolare Amatrice, dove nella scorsa stagione, negli ultimi mesi, siamo andati con Emma Traversi, Maria Rogalli e tutta la nostra truppa per fare delle interviste e delle riprese, perché oggi è uscito il podcast in 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia, ed è il racconto di quelle drammatiche ore che tutta Italia ha vissuto, non solamente Amatrice, le 69 frazioni poi che compongono Amatrice. Allora abbiamo parlato per esempio con un vigile del fuoco che era già sul posto, perché lui era il primo vigile del fuoco di Amatrice. Abbiamo parlato con due persone che erano due ristoratori, avevano un albergo e sono rimasti sotto le macerie per ore. Abbiamo parlato con una suora, anche lei sotto la quale è rimasto tutto il suo convento, è crollato il convento. Insomma, sono racconti veramente drammatici che, ti devo dire Jacopo, hanno colpito anche me, e devo dire che sono racconti che cambiano un po' la vita, ed è questo che noi abbiamo voluto raccontare, che lo potete sentire appunto attraverso un podcast a 6 puntate.
0: Esatto, allora ricordiamo dove possiamo trovare il podcast: sul sito radioglobo.it/in20 secondi, 20 scritto in numero,
1: esatto.
0: L'app di Radio Globo, e poi su tutte le altre piattaforme, Spotify, Audible, insomma, Apple Podcast. Grazie Giovanni Lucifora, vi invitiamo ad ascoltare In 20 secondi.
1: Solamente questo, invitiamo ad ascoltare, ma invito anche a non dimenticare.
0: Non dimenticare, assolutamente, e ovviamente ricordiamo che invece usciranno dei nuovi episodi ogni settimana.
1: Esattamente, ogni lunedì.
0: Grazie Giovanni,
1: grazie,
0: speriamo,
1: Jacopo,
0: di risentirci presto.
1: Certo.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll

0: classici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
4: E usata da 0100.
3: Assistenza e ricambi da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
4: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
4: gruppo 0100.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
9: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare!
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
12: Ah, e questa è la vista dal finestrino
11: della macchina. Favolosa!
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Ora su Radio Globo
14: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
9: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
14: Da questo momento
9: 40 gradi. Radio Globo.

0: torna tra poco su Radio Globo. Coperti. Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione erano molto basse.
1: E calla.
0: Eppure, ce l'abbiamo fatta.
2: Ho fatto marea, che mi ha ricordato, ce l'aveva il padre del vicino mio di casa, da ragazzini ci mettevamo dentro in garage e facevamo finta di fare i viaggi.
3: Marchetti, tu con questi racconti ogni giorno ci commuovi, cioè capisci che anche questa è una storia veramente commovente della Marchetti che si mette dentro una Fiat Marea blu e si mette là dentro e prova a guidare, così immaginando il futuro. Quello che vede non è un orizzonte, è un garage con la serranda chiusa, ma su quella serranda chiusa lei proietta tutte le fantasie di quando un giorno sarà grande e finalmente potrà esplorare nuovi mondi.
2: Sì, che poi pure troppo esplorato, eh.
4: Secondo me Roberta Marchetti è la Fiat Matusalemme. C'ha 900 anni pure lei, perché ogni cosa che si dice in radio lei l'ha fatta, l'ha vissuta, l'ha passata, l'ha vista fare, l'ha vista ricevere, l'ha vista subire. Ma c'hai, quante vite c'hai? 9, come i gatti.
2: Ho detto, ho esplorato tanto.
3: Eccoci qua, la figlia del Matusalemme.
2: Che poi Matusalemme, che sarebbe il

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6 a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
11: Temperatura percepita
12: 40 gradi
11: on Radio Global.

0: gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un buon avvio della nuova settimana. Questo lunedì 24 agosto sul Lazio il tempo si mantiene asciutto ed assolato con clima caldo senza eccessi. Tuttavia nella notte e domani mattina il transito di un veloce fronte atlantico riporterà un po' di nubi e locali precipitazioni, ma dureranno poco. Già domani pomeriggio il tempo tornerà ad essere asciutto con schiarite via via più ampie. Il clima resterà caldo seppur con un leggero calo delle temperature massime. In diverse località, ad esempio su Roma, toccheremo picchi domani di 32-33 gradi. Dettagli maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: I tormentoni estivi, uno dietro l'altro. 40 gradi.

0: 90 gradi torna alle 21 on Radio Globo. Radio Globo Traffic News.
1: Bentrovati, bloccata con code per incendio la A12 Roma Civitavecchia, tra Torre in Pietra e Cerveteri la Dispoli in direzione della via Aurelia, code nella direzione opposta verso Roma per fumo. Traffico intenso con code a tratti sulla 1 Firenze-Roma, tra Punzano Romano Soratte e Orvieto verso Firenze. Traffico intenso con code anche sul tratto Roma-Napoli della A1, tra Ceprano e Colleferro in direzione di Roma. E a Roma file si registrano al momento per lavori sul tratto urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Lavori proprio sul tratto urbano della Roma-L'Aquila. Chiuso, lo ricordiamo, fino al prossimo 28 agosto tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Alle 20.45 di questa sera all'Olimpico, per il posticipo della prima giornata di campionato di Serie A, la Roma ospiterà la Fiorentina. Dal pomeriggio disciplina provvisoria di traffico nell'area circostante lo stadio. Prestare quindi attenzione alla segnaletica. Ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Ed è tutto da Sonia Cerquetani, grazie per l'attenzione. Radio Globo.
2: Wait for me. I'll be back.
3: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
0: Ad agosto su Radio Globo
5: la temperatura sale a 40 gradi.
0: Tutti i giorni alle 11, alle 6.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo.
2: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Agri Family!
5: Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
6: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
8: e usata da 0100.
7: Assistenza e ricambi da 0100.
8: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
7: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
8: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
7: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
8: Gruppo 0100.it.
0: Solo le migliori in FM
1: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
9: Si viene, si va e si viene molto bene, parlo anche la voce, sono tornata, ci ritroviamo amici di nuovo 17:21 per questa settimana.

0: Bad.
1: Ha una durata breve ma molto intensa questa hit di Youngblood, con questo stile inconfondibile, nudo, crudo, energico, e va a rispecchiare poi lo stato d'animo ribelle e tormentato del testo. Chiude la sequenza bomba.
2: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
1: È proprio bello essere tornati, amici. Comunque il rientro dalle ferie ha sempre quel sapore, quel momento in cui non capisci bene che giorno sia, e soprattutto perché l'orologio ha ricominciato a correre così veloce. Però dai, almeno ci siamo ritrovati, e questa è già una buona notizia, ovviamente con tutte le hit della radio che suona sono le migliori.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Dal 21 al 24 agosto la grande musica torna a Cerveteri. Al Parco della Legnara arriva il 20° Etruria Eco Festival, dedicato a Francesco Guccini. Sul palco Daniele Silvestri, Frankie High Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriaecofestival.it.
5: Terremoto! Il terremoto! Corri!
2: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
6: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
7: Io ho sentito una grossa esplosione.
8: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
9: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
6: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
2: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
12: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
6: Radio ufficiale Radio Globo.
13: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
14: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
13: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
14: Così parcheggi sotto casa?
13: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
14: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
13: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
14: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
16: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro.
16: Ah, e le escursioni?
17: Abbiamo naufragato!
16: E tua moglie?
17: È scappata! Con uno del posto!
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
16: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
18: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
19: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
1: Dai che dopo una giornata giornata così frenetica ci vuole proprio qualcosa che rimetta in ordine l'umore. Lei arriva proprio per questo. Madonna!

0: ufficialmente questa sagra. Poi ormai è un'istituzione del territorio, proprio il 3 settembre, Serena Brancale qui con Delia e Levante su Blavo. Qualcun altro come me è rientrato ieri o oggi dalle vacanze? Niente paura amici, qui vi facciamo passare ansie, brutti pensieri, malumori, tutto quanto. Beh, qui trovate sempre solo le migliori, tanta energia positiva, con qualche emozione in più, eh? È l'estate della radio che suona solo le migliori.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: E te lo voglio di.
6: Cosa?
7: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
7: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questa la mettiamo bella alta, perché secondo me ci sta tutto a quest'ora ed è una delle principali hit dell'estate.

0: Andiamo infatti con la redazione di Luce Verde. Radio Globo,
1: Traffic News. Bentrovati sulla A1 Firenze-Roma. Il traffico intenso sta provocando code a tratti tra Ponzano Romano Soratte e Chiusi Chianciano Terme verso Firenze. Trafficata anche la A1 Roma-Napoli. Code a tratti tra Ceprano e Valmontone verso Roma. In provincia di Rieti fino al 29 di agosto il cielo sopra Poggio Bustone sarà teatro del campionato italiano di parapendio 2026. Non si escludono rallentamenti lungo la Salaria. Proseguono i lavori sul raccordo Viterbo-Terni con transito su carreggiata ridotta tra Vitorchiano e Bomarzo verso Orte. Frequente la formazione di rallentamenti. Da oggi al 30 di agosto per lavori alla stazione Termini alcune linee regionali dei treni andranno incontro a cancellazioni, variazioni di orario e sostituzioni di treni con bus. A essere coinvolte tra le altre le linee Roma-Albano-Frascati-Velletri, Roma-Napoli via Formia e Roma-Nettuno. È tutto, grazie per l'attenzione. Radio Globo. Wait for me,
2: I'll be back. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 347 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
0: E usata da 0100.
1: Assistenza e ricambi da 0100.
0: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
1: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
0: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
0: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
0: Gruppo 0100.it.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big. Become Big.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo le migliori in FM
9: e sul canale 91 del digitale terrestre
10: Globo TV.
11: Ma buon pomeriggio, buonasera amici, sono le 18, io sono Roberta Coletti e pure questa nuova ora

0: Sequenza Bomba on Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Non lo fate, ragazzi, non ci scherzate, perché
2: fatelo
1: poi
2: fare solo a noi.
1: Magari è facile da reperire, quindi se, poi non lascia tracce, torni a casa, stai tranquillo, un genitore
3: ti manda in pappa il cervello.
1: Però ragazzi, non scherzate, lo diciamo, se in questo momento c'è qualcuno all'ascolto che magari certo, è tra gli amici, quelli che, ma perché non proviamo anche
4: poi
1: noi?
4: Poi comunque vai in giro che sembri una Iana Ridens, cioè non mi sembra una cosa così eccitante.
1: Sì, no. Ma pensa a fare l'amore poi con la voce.
4: Caritarella di
1: voce.
2: Ma è anche proprio un mio rilassante, no, quindi aiuta, tipo il popper. Quando ero giovane e ragazzina io, c'era anche il popper, oh, si usava anche il popper.
4: Gina, dimettati così,
5: Sì, io vidi un servizio tempo fa sulle Iene e sono rimasto scioccato. Sì, sì, dove c'erano questi rider che li chiamano apposta perché stanno a fare magari una festa, e loro arrivano e a caro prezzo ti vendono ste bombole, che praticamente è come quelle per gonfiare i palloncini, solo che no, se te le inali stai fatto perso, quindi sembra divertente ma è molto pericolosa perché ci muoiono i ragazzi.
1: Qua stavamo leggendo, praticamente è quella sostanza che trovate nelle bombolette spray di panna,
4: sì,
1: ecco,
4: lo usano anche per i palloncini, oltre all'elio. Okay. Sì.
6: Dai, è zozza, mettete così, girate, mamma mia, Marodi, che maschio che so.
0: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
14: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
13: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
15: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
16: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Agrifamily!
18: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
19: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
2: Sicuramente un po' del suo successo è dovuto dal dibattito mediatico esploso subito dopo il suo rilascio, per essere interamente

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: farà nelle prossime ore? Ecco, questo è un argomento che mi interessa, aspettando il fresco.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Le regioni centrali per questo inizio di settimana vedranno tempo decisamente più stabile sulle tirreniche. Nella prima parte della settimana ampi spazi soleggiati, eccezione fatta per qualche disturbo atteso sulla medio-alta Toscana. Per il resto giornate di bel tempo con clima estivo ma senza eccessi. Per tutti i dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Mamma, io mi annoio.
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città.
6: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.

Daisy, Mark and Cremont nel 2019 avevano confezionato questa traccia molto orecchiabile e contagiosa, accompagnata poi da un messaggio bello, sfacciato e chiaro, rivolto ai ragazzi, ai giovani, invitandoli a fregarsene delle opinioni, giudizi altrui, Never Gone Kids, cioè i ragazzi che resistono. Questa è

quest'anno festeggiano mezzo secolo di musica, di impegno civile, di concerti entrati nella storia, e se il prossimo anno l'Italia verrà inclusa nel tour che accompagnerà

0: Non potete dire di amare la musica e i concerti se non avete visto gli U2 dal vivo. Andiamo a sentire com'è la situazione, viabilità al momento. Ci colleghiamo con gli amici e i colleghi di Lucio Verde su Globo.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Buonasera, per traffico intenso e un incidente si procede a rilento con code sulla via Flaminia direzione centro tra Saxa Rubra e Corso di Francia. Attenzione poi perché questa notte a partire dalle 21 e fino alle 6 di domani mattina il sottopasso Euclide sarà chiuso al traffico per lavori. Code in entrata in città anche sul tratto urbano della A24 tra l'uscita di via Fiorentini e la tangenziale per lavori in corso, ma i lavori proseguiranno anche di notte e proprio questa notte questo tratto sarà chiuso a partire dalle 22 e fino alle 6 di domani mattina in direzione della tangenziale est, mentre la carreggiata opposta è chiusa per lavori già da qualche giorno tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare, ed è chiusa sia di giorno sia di notte fino al 28 agosto. Traffico intenso è segnalato poi nella zona del Foro Italico. Vi ricordo che alle 20:45 allo Stadio Olimpico, per il posticipo della prima giornata di campionato di Serie A, la Roma ospiterà la Fiorentina. Attenzione quindi alle modifiche della viabilità apportate nell'area circostante lo stadio. Ed infine, fuori città, segnaliamo traffico molto intenso sulla 1 Roma-Napoli con rallentamenti e code tra Ceprano e Colleferro verso Roma. Per i dettagli di queste ed altre notizie, come sempre, potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi è tutto. Grazie per l'attenzione. Radio
3: Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio Chalet Anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma si allena qui.
6: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
7: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
6: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
7: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza!
12: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
13: Solo le migliori in FM.
14: E sul canale 91 del digitale terrestre
15: Globo TV.
0: Comunque è troppo bello ritrovarsi qui insieme. Sono quasi le 7 di sera. Buon lunedì, io sono Roberta Coletti, vi tengo compagnia.

0: Ma poi hanno litigato.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
0: Sì, ma poi hanno rifatto pace. 19.17 minuti su Radio Globo. Magari state dando un'occhiata al telefono tra una cosa e l'altra. Fatevi anche un giro sui nostri profili social ufficiali, perché ogni giorno ci mettiamo dentro un po' di tutto, un po' di noi, video, reel, curiosità, anche tante news e pure qualche momento imperdibile della radio. Quindi guardatevi tutto, anche le nostre storie, perché spesso succedono cose che vale la pena vedere. Su Instagram ci trovate come Radio Globo FM, poi ovviamente anche tutti gli altri social, Facebook, TikTok, Thread, quindi ci trovate come Radio Globo. E dateci un'occhiata quando vi capita.
1: Wait for me, I'll

0: Italia Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Ad agosto su Radio Globo
3: la temperatura sale a 40 gradi.
2: Tutti i giorni, alle 11, alle 16 e alle 21.
3: Un'ora con i tormentoni estivi. Dal 2000 a oggi.
4: The hottest hits. From every summer. Hai caldo.
3: È normale.
4: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
6: E usata da 0100.
5: Assistenza e ricambi da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
6: gruppo 0100.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale. Radio Globo.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Ormai lei, Dani, è uno dei fenomeni globali della house, la DJ più cool, più figa, ma anche nel mondo della moda.

il nuovo fenomeno della musica è lei, non si parla d'altro, ormai Sienna Spyro, non esageriamo se diciamo che la sua voce potente la paragoniamo, non so, tipo ad Adele, Amy Winehouse. Siete su Club, amici?

0: hit di Tyla, l'artista africana più giovane della storia ad aver vinto un Grammy, che ha conquistato anche il primo storico premio per la migliore interpretazione di musica africana con Water. La ricordate? E questa è la nuova Summer. Happy Summer! E mica è finita, amici. Comunque la cosa bella di questo periodo è che appena arriva il pomeriggio, sera, cambia tutto. Anche chi ha lavorato tutto il giorno, appena esce, si sente già un po' più libero. C'è chi va a fare un giro, chi si ferma a prendere magari qualcosa da bere, chi torna a casa e finalmente stacca la spina. O comunque sia il vostro programma, noi veniamo con voi, Radio Globo, sempre a pallettoni.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 14 settembre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 899 6.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a
1: 06 892 899 6.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola

0: Segui le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
1: Think big, become big.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: quanto romanticismo ci ha regalato questo signore qui oggi. Sicuramente signore, all'epoca però aveva appena 20 anni, ma del resto pure noi avevamo qualche anno di meno, che non mi ci fate pensare proprio. Siete su Radio Globo, I'm GK.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: dei BTS su Radio Globo. Allora ragazzi, 19:52 minuti, si sta avvicinando anche l'ora di cena. Che si fa di bello oggi? Dov'è che state andando? Intanto vi diamo qualche consiglio per voi che siete in macchina, siete alla guida in questo momento. Se ci sono poi problemi, speriamo di no, alla circolazione, alla viabilità, abbiamo un nuovo aggiornamento con Luce Verde. Radio Globo
1: Traffic News. Bentrovati, traffico intenso con code a tratti sulla via Flaminia, direzione Tor di Quinto, tra il raccordo e Corso di Francia. Questa notte per lavori a partire dalle 21 fino alle 6 di domattina, il sottopasso Euclide sarà chiuso al traffico. Code in entrata in città sul tratto urbano della A24 tra l'uscita di via Fiorentini e la tangenziale per lavori in corso, ma i lavori proseguiranno anche di notte e questo tratto sarà chiuso a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domattina in direzione della tangenziale est, mentre la carreggiata opposta è chiusa per lavori tra il bivio per la tangenziale e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare, sia di giorno sia di notte fino al 28 di agosto. Torniamo al traffico intenso sulla tangenziale est con code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione dello stadio. Traffico intenso è segnalato poi nella zona del Foro Italico. Vi ricordo che alle 20:45 allo stadio Olimpico, per il posticipo della prima giornata di campionato di Serie A, la Roma ospiterà la Fiorentina. Attenzione alle modifiche della viabilità apportate nell'area circostante lo stadio. Fuori Roma è intenso il traffico sulla A1 Roma-Napoli con rallentamenti e code tra Ceprano e Colleferro verso Roma. Maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma.luceverde.it. È tutto, grazie per l'attenzione. Radio Globo. L'estate di Radio Globo.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Tem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro a soli 3,99 euro.
2: Sognerai qui da noi, nei supermercati Tem.
1: Ogni giorno il meglio.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare.
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
0: In FM
11: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
12: Sempre amici, sempre sono le migliori. Buon lunedì sera, 24 agosto. Anche i nuovi, perché è appena arrivato con Roberta Coletti. Un'altra ora.

0: Bomba di Radio Globo.
1: Sequenza Bomba
2: torna domani alle 6.55
1: su Radio Globo. Summer.
0: Proprio così, amici, se c'è una cosa che dovete avere poi per forza sul vostro telefono è l'app ufficiale di Radio Globo, perché quando siete fuori casa è comodissima, ma anche quando siete sul divano a casa vi va di continuare ad ascoltarci. Lì avete lo streaming della radio, anche quello della nostra Globo TV, ci sono i podcast dei nostri programmi, le news e tutto il resto sempre a portata di mano. Quindi cercate Radio Globo nel vostro digital store, ve la scaricate in un attimo.
1: Roberti, diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
2: erano molto basse.
3: E calla.
2: Eppure ce l'abbiamo fatta.
4: Momento, un altro vostro momento di segnalazione traffico, però in stile gangster.
5: Amico mio, tu vorresti passare, io te faccio passare, ma un giorno che non arrivi mai ti chiederò di restituirmi il favore. Intanto accettalo questo come se fosse un dono della nostra amicizia.
6: Prima o poi raggiungerò quel fottuto casello e scoprirò chi l'ha bloccato passando senza il telepass. Gli strapperò le palle e gliele farò ingoiare una ad una. Promesso.
5: Minchia male. Io problemi di traffico non ne ho, dato che non sono a Roma. Ma come ho sentito aria di minaccia, è scattato in me il picciotto d'onore.
7: Stai suonando a me! È tutto bloccato, vaffanculo!
6: Ehi, Grigo! Siamo qui a Santa Maria delle Mole. Ma una cosa volevo dirti: i semafori non hanno oltre tre colori. Quindi è

0: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
9: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis.
10: Todis, buongiorno convenienza.

0: Allora amici, Matteo di domani, se siete interessati anche voi come me, soprattutto speranzosi che arrivi un po' di fresco e che finalmente queste temperature luciferiane si abbassino un po', ascoltiamo subito fiduciosi gli amici di 3B Meteo su Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Le regioni centrali per questo inizio di settimana vedranno tempo decisamente più stabile sulle tirreniche. Nella prima parte della settimana ampi spazi soleggiati, eccezione fatta per qualche disturbo atteso sulla medio-alta Toscana. Per il resto giornate di bel tempo con clima estivo ma senza eccessi. Per tutti i dettagli come sempre vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99 euro. Prosciutto cotto Parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: Gucci di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi.
1: Tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
3: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Ora su Radio Globo,
1: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
0: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
1: Da questo momento.
0: 40 gradi.

0: 40 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo.
4: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Dal 21 al 24 agosto la grande musica torna a Cerveteri. Al Parco della Legnara arriva il 20° Etruria Eco Festival, dedicato a Francesco Guccini. Sul palco Daniele Silvestri, Frankie High Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriaecofestival.it.
6: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
7: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
8: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
7: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
8: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
7: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
8: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
10: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
11: E te lo voglio dire.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro!
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato!
14: E tua moglie?
15: È scappata! Con uno del posto!
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: I tormentoni estivi, uno dietro l'altro. 40 gradi
1: su Radio Globo.

0: torna tra poco su Radio Globo.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
0: Ascolta.
3: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
0: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think Big, become Big.
14: Mamma, io mi annoio!
15: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
16: Dentro la città,
15: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
14: Mamma, io sono già in macchina!
15: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: L'estate su Radio Globo
3: si chiama
0: 40 gradi.
3: On Radio Globo.
17: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: 180 gradi.
1: Torna domani alle 11.
2: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Dal 21 al 24 agosto la grande musica torna a Cerveteri. Al Parco della Legnara arriva il 20° Etruria Eco Festival, dedicato a Francesco Guccini. Sul palco Daniele Silvestri, Frankie High Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriaecofestival.it.
4: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.com.
8: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
8: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6 a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: AgriFamily!
13: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
14: Chuck, motore, azione!
15: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
16: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
17: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: TV. Siamo in TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Global TV.

0: Petizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
1: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
2: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
1: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
2: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
2: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
8: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
9: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare.
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
11: Ah, e questa è la vista dal finestrino
10: della macchina. Favolosa.
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Le regioni centrali per questo inizio di settimana vedranno tempo decisamente più stabile sulle tirreniche. Nella prima parte della settimana ampi spazi soleggiati, eccezione fatta per qualche disturbo atteso sulla medio-alta Toscana. Per il resto giornate di bel tempo con clima estivo ma senza eccessi. Per tutti i dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. L'estate

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: Puccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
2: E usata da 0100.
1: Assistenza e ricambi da 0100.
2: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
1: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
2: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
2: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
2: gruppo 0100.it.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
2: e Radio Globo. Wait for me, I'll be

0: di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.

0: secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big, become Big.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Tradizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
7: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
8: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: for me. I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella.
1: Robot TV. Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

0: look at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Wait for me, I'll be back.
2: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.